0: All Splash 105.5.
1: You already know.
2: Nini sun ole jo ara n toka nini mewa re bo lato di orun ni abi ni bi o se fi wa o se Splash 105.5 FM, your Washington IB radio.
1: Washington IB radio.
2: Splash! Eddie Cotta radio. 105.5 FM.
3: 105.5 FM.
2: Splash! Numero uno.
1: Numero uno.
4: Special ni Splash 105.5 FM. Ogun akoko radio.

0: Live FM. The best and the best.
1: Nini sun olejo, ara n toka. Nini mewa re bo lato di orun ni. Abi ni bi o se fi wa o se. Splash 105.5 FM. Your Washington IB radio.
2: Your Washington IB radio.
1: Splash. Eddie Kota radio. 105.5 FM. 105.5 FM. Splash. Numero uno.
2: Numero uno.